giuro, questa mi copia! Mi copia! Quando la simpatia crolla viene fuori.